alle 9:32 minuti, buongiorno, opala, tutti quanti un strucco forte, grazie per la compagnia in cui questa mattina, domenica, il giorno 11 di ottobre, perché in quei mesi di sfalcare qua, perché manca luce, quanto studio Radio Incantato, sono di operare con un generatore qua di radio, che è un del centro della città di Incantato, tutto quanto senza luce in cui, l'ante della rua Boris de Medeiro, Rio Branco, Duca di Cascia, Giù di Castillo, Miguel Luis Preto, tutto il centro qua senza luce. L'ante devo operare qua con generator proprio della Radio Incantato, Bom, ma tu, infatti andiamo avanti col programma, a salutare qua il nostro amico Igor Lopez e anche il nostro amico Rebiti, che è qua con noi, e noi andiamo fin mese di punto con la musica italiana, la musica del dialetto veneto, la musica della nostra gente, per mantenere vivo il costume e le radici dei nostri antenati. Buongiorno a quelli da casa, a quelli che Dio levar su adesso, che Dio parecchiarci per il disnar, perché il disnar se sarà il giorno di settimana del disnar, la domenica è pranzo, perché la domenica è o col mangiare meglio, allora la domenica è pranzo e durante la settimana è disnar, quindi Dio parecchiarci il pranzo, grazie per la compagnia. E se volete partecipare del programma 37 51 15 80, se no anche 9 99 88 15 43. Dire anche che in quel che è festa grande, non è che in quel del giorno 11, il giorno 10 è stato ieri al Senar, l'ante a Pai Nostra Apparecida. In quel del giorno 18 che è festa grande della linea San Rafael Relvado, festa grande domenica che viene. Al giorno 11 che sei in coi, che sei festa grande della linea Guabiroba, sul conforto là per il Domingo Sorsolin, grazie per la compagnia, in coi festa grande della linea Guabiroba. E anche al giorno 18 che sei festa di San Marco, della linea San Marco, Vilso Vian, buongiorno, buongiorno. Domenica che viene festa grande là su tra i monti di San Marco, E anche al giorno 7 di novembre, che sei un senar speciale, cioè l'ante della linea Arroyo Augusta Alta, Rocca Sales, una cena con mangiare gustoso la fa, E il giorno 15 del mese che viene anche se una festa grandissima data a Bar Zeferin, la verità sarebbe la festa di Sant'Antoni, qua della linea Sant'Antoni, ma come che l'hai in scienza che ha portato via tutto? La festa è davanti a Bar Zeferin per guadagnare soldi per fare la ricostruzione, la riforma là della comunità della linea Sant'Antoni, Al giorno 15 del mese che viene, tutti quanti convivi, la festa davanti alla Barra di Zeferino, per ricostruzione della comunità della linea Sant'Antonio. Sta buon così? E allora, 37 51 15 80, se vuole partecipare del programma, va con il nostro amico Igor Lopez. Buongiorno.

Adesso dalle 9.47 minuti avanti qua con il nostro programma, in nome di Oral Unikib, implante dentario qua incantato, clinica premium di alta tecnologia e tomografia computadorizzata, dai. Agenda una avaliazione là col dottor Riccardo Rutzen, quanto a Rua Duque di Caxias, Rutzen 9 del centro di incantato. Telefono 09 97 99 9400. Oral Unikib, implantes dentarios, Rua Duque de Caxias, centro de encantado. Parliamo anche qua in nome di chi è? In nome di Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial. Attenzione agricoltori, valti che sia a casa, trovare che sia defensivos agricola, fertilizzanti, semenze di miglio, soja, pastagem, fasoi, tutte semenze selezionate. E cercate anche tutta la linea di nutrizione animale, veterinaria, medicamento, tutta la linea PET, l'elante a Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, na loja grandona. Dove cercate anche geradores di energia, lavadores di alta pressione, rossadere, motosere, tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, poche sede di tutto. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, Rua Padre Anchieta, qua incantato. E parliamo anche in nome di chi è qua? In nome di Fontana Refrigerazione, limpeza, manutenzione di ar-condizionato, installazione, conserto, venda e assistenza tecnica, mamma mia, di geladeiras, freezer e anche manutenzione, installazione e venda di ar-condizionato. C'è pantocco di carta là e metti il telefono qua, 09 95 24 00 57, 9 95 24 00 57, o se no anche 9 96 39 77 45, 9 96 39 77 45, là col Chris o col Diego, se non devo parlare di Fontana Refrigerações. Anche in nome di Daniel Veicolo, se vuoi truccare il tuo auto, adesso che era Daniel Veicolos, e ti apparenta il tuo auto vecchio del negozio, avaliazione giusta, auti di buona procedenza, lo ti paga là il tuo auto vecchio e ristanti fa finanziamento diretto là con la Daniel Veicolos. Vanti a comprare il tuo auto in mente, Daniel Veicolos, 980 25 24 57, stiamo evacuando una banda lombarda elettronica incantato che sia la Daniel Veicolos. Parliamo qua anche in nome di Giordani e compagnia, loggia che c'è di tutto, per quelli che dice 100 anni di credibilità e buon attendimento, Tutta linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampade, foghettoni, materiale di pesca, tutta la linea di prodotti per la piscina, teccati in Giordani e compagnia. Tutta la linea di prodotti svondere, anche tutta la linea di ferramenta Stanley, ferramenta con elettrica e anche batteria, Tutto in 10 pagamenti senza giuro, Giordani e compagnia, davanti a piazza quanto è il centro di Encantado. Parliamo qua anche per chi che è qua, la Elisangela Pellegrini, buongiorno Bigolin, manda una suonata per mio fratello Tato, là della Barda Sconta, per la passaggio del suo anniversario, è stato il giorno quando è che sa. L'ultimo fine settimana che è stata festa grande là, perché il Tato che ha fatto gli anni e la Elisangela che manda una suonata, strucone i parabens, il desiderio di tanti anni di vita, salute. Clay de Tasca, di ascoltare il programma, buongiorno, grazie per la compagnia. Bigolin mora fuori una sonata alla Colombina, qual è il Gerson Casagrande di linea Cordillera? Antagorda, strucon Gerson, grazie per la compagnia, salute e pace. Anche al nostro amico Gilmar Pedarsini di ascoltare il programma. Chi è ancora qua? Iraldo Verle, opa Iraldo, gente buona che l'avevo qua. Scala Rolante, vi ascoltare, grazie per la compagnia Iraldo, salute e pace, buon fine settimana. Maria Ramos Grando de Antagorda, vuoi ascoltare una musica italiana. Giocelino De Mussi, pal Fiorindo De Mussi, che ha fatto gli anni il giorno 10, con la musica La Colombina, in due che arriva lì a Rio Verde, lì a Cordillera. Grazie per accompagnare l'appa Giocelino De Mussi e parabéns l'appa Fiorindo De Mussi, che ha fatto gli anni ieri, parabéns, un strucone forte, grazie per accompagnare qua il nostro programma. Anche a mandare un saluto grande alla partita Arildo Piscinini di Porto Alegre, buongiorno, buongiorno, grazie, salute e pace. Sergio Fabretto, anche di Joaçaba, Santa Catarina, dico ascolta il programma, che mandiamo un strucon forte e il desiderio di tanti anni di vita. Antenor dalla Libera, la musica italiana, buongiorno Antenor, grazie per accompagnare qua il nostro programma. Siamo il seguente, vale qua adesso le 10:10, vai Igor.

0: Você está na Encantada. Com Bigolin.
1: Sicuro, sicuro, alle 9. Passai via, Beck. Le 10 e quanti minuti? Le 10 e 6 minuti, eh? Opa, avanti col programma. Qua, ma dai, che stucco forti i nostri patrocinatori, quelli là di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria e anche Machado Centro Commercial, Mercato da Praça Oral Unique, là con il nostro amico Riccardo Rutzen e anche là della Fontana Refrigerazione. Dirde che. Guarda qua, Alessandro Brati che ascolta il programma, grazie Alessandro, anche là per Fatima, nostro conforte, là per Lucy Fagion, Nelei Lanzini, buongiorno, buongiorno anche là per Paolo Gricci, Ivone e Leonir Triches, e anche là per Marildo Toneser, buongiorno, là di Cocchero Basso a Salette da Silva, la Amanda Grana, Adriana Gonzati, anche la Sinara Salami, buongiorno, grazie per accompagnare il nostro programma, eh. E anche buongiorno, vuoi omenaggiare mio fratello Eudir Pellegrini, più conosciuto come Tato, là della Barda Sconta, a nominare da sua sorella Edith di Santa Rosa, la Edith di Santa Rosa, Edith Pellegrini, per suo fratello Tato, là della Barda Sconta, festa grande in cui la Barda Sconta, foghettoni, birra e sorasco, perché il Tato è d'anniversario. Grazie Edith, un suo conforto e parabéns là per il Tato là da Barda Sconta, anniversariante di incoi, eh. Tato, parabéns, eh. Anche là per Reinaldo Bonato, Anair, là di Mussundio che ascolta il programma, grazie per accompagnare un suo confortissimo, grazie, un saluto grandissimo. E il nostro amico Marcello Benincà, linea Sant'Antonio de Castro. Ah, con una buona dimensione, che ha fatto che di mangiare qua? Oh, ciao, farà che t'ho visto, ciao, che mangiare gustoso, eh. Conforte. Buongiorno Bigolin, qual è Neuro de Cesare? Sono di ascoltare il tuo programma, buona domenica, anche a partire, caro da Dio. Conforte, là pal Neuro de Cesare, grazie per compagnia Neuro. Buongiorno Strucon, a te e a Avelino Radaeli, a tutti quanti. Alla mia sogra Geni Barzotto, chi che l'è qua? Celso Frosa, buongiorno Celso. Gli manda Struconforte là pal Avelino Radaeli. La passo sogra anche la Geni Barzotto. Buongiorno Celso, grazie per accompagnare a partire tutta quanta tua famiglia e la anche per Avelino Radaeli che ascolta il programma, Avelino, eh. Sto con forte Avelino. E il Celso Frosa ti manda una bella musica italiana. E anche la per la sogra del Celso, la Geni Barzotto. Buongiorno. Ah, mandare sto con la per la Ansilla Biasebetica che ha fatto 84 anni, eh. Opa, parabéns la per l'Ansilla. Anche là per il Sofiol Nedio, gente buona, la Marlene, l'Arlette, gente che ascolta il programma La Voce d'Italia. Grazie per accompagnare il nostro conforto.

La de a Carla Girardi de Mussum, la Odette Luca e anche la, la Elena Zanchetti. Opa, buongiorno là per la Carlina, tutta quanta la sua equipe di lavoro. E anche là per il suo cliente, la Odette Luca. Buongiorno Odette, e anche là per la Elena Zanchetti. Grazie per accompagnare il nostro confortissimo. Buongiorno Migolin, mandi il suo conforto per l'Ignazio Felicetti della linea Fernando Abbott. Là per Fernando, allora là per il nostro amico, come che nome? Ignazio Felicetti. Chi che manda è Nelson Felicetti. Buongiorno Nelson, partì anche là per l'Ignazio al desiderio della buona domenica, grazie per accompagnare alle 10:09. Buongiorno.

Adesso sono le 10:31 minuti e mezzo, andiamo avanti con il nostro programma quanto a Radio Incantato 104.7 in nome di Giordani e compagnia. Vuoi comprarti tinta coral o tutta la linea dei prodotti Smor? Passa in Giordani e compagnia. Geratori di energia, tubos galvanizzati, conexões, prodotti Wonder. Passa in Giordani e compagnia, tutta la linea elettrica, idraulica, tinta, canni, lampade, foghettoni. Tutta la linea dei prodotti per la piscina, te catite in Giordani e compagnia, tanto parrento da piscina, te l'acqua, par fora, ombrelloni, carreghe, banchi, le in Giordani e compagnia. 100 anni di credibilità e buon attendimento qua davanti a piazza del centro di Incantato. E te che te vuoi trocare la tua auto? Comprate un auto buon, di buona procedenza, procedenza sicura, passa in Daniel Veicolo, parla là con Daimar, là con Sandra, là con Daniel, che ti fa un buon negozio. Il finanziamento diretto là con Daniel Veicolo e ancora ci apparenti del tuo auto vecchio del negozio. Guarda una banda a lombarda elettronica, se no telefonica là. Al telefono 09 80 25 24 57. Daniel Veicolo è il programma La Voce d'Italia. Un saluto grande là per Daimar, là per Sandra, anche là per Daniel, grazie per compagnia. Fontana Refrigerações, limpeza, manutenção de ar condicionado, instalação, conserto e venda de assistência técnica de geladeira e anche freezer. Le Fontana Refrigerações, telefone lá para o Cris ou lá para o Diego, al número 9 95 24 0057, 9 95 24 0057, ou se não anche 9 96 39 77 45. Lá com a gente lá de la Fontana Refrigerações. Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial na loja Grandona, com 1.100 metros de área construída, quer dizer, tudo dentro ali, Tutta la linea di nutrição animal, veterinária, medicamento de manhã para bestiolete, a linha pet, tutta la linea de jardinagem, floricultura, tecate, tutta la linea de casa e decoração, tutta la linea de geradores de energia, lavador de alta pressão, roçadeira e motosserre, tutta la linea hidráulica e agricultori, attenzione agricultori, vale lá, tutta la linea de defensivos agrícola, fertilizante e sementi selezionate, tecate in Machado Agropecuário e Machado Centro Comercial, Terua Padre Anchieta, Centro de Encantado. Parlemo anche em nome de Oral Unique, implantes dentários com a Encantado, clínica premium com alta tecnologia e tomografia computadorizada, para não sentir mal nem a um. Faz implante dentário sem se sentir mal. Agenda na avaliação lá com o Dr. Ricardo Rutzen. Quanto é a Rua Duque de Caxias, 1119, Centro de Encantado, quer dizer lá, Oral Unique. Implantes dentários. O teléfono é 9 97 99 94 00. Oral Unique. Dirão que mandemos tu conforto. Opa lá, Zelindo Copi, 150 anos, Beck de Vitor, que manda tu conforto. E parabéns lá para Sofiol, Almir Copi. Oh, Almir, faiane em coisa, Almir. Oh, nostro conforto lá para Almir Copi, lá sul de Augusta. E tuo padre Zelindo ti manda il tuo conforto nella musica italiana e il desiderio di tanti e poi tanti anni di vita, la Palmir Copi. Gente buona, Salute e pace, Almir, grazie per la compagnia. E la pa Zelindo dice che? Un tuo conforto, buongiorno Zelindo, capriccia. Zelindo Copi, Anche a Nir Senica che manda il tuo conforto nazionale per suo fratello Nestor Clunchi, anche per suo amico, per suo figlio, per noi della radio, grazie la pa Nir Senica. Rogerio De Conto, linea Santa Rasina, gente buona, un struconforte là per Noro, là per la Claudiane, gli mandiamo anche un struconforte là per Gessir Buffon, che a turma là è gente buona. Grazie là in nome di Rogerio, del Noro, della Claudiane, un saluto grandissimo. Vanei Marcon, buongiorno, un struconforte, partì anche là per Todona Dionetti, anche là per Rumi Spedetti e Zilda, là per mio amico Miro Manica e la Raquel. Buongiorno Miro, salute e pace. Ivan Agatti, sindaco prefeito lá de Coronel Pilar. Gente boa, lá para Ivan Agatti, tá sua gente, a sua família, a sua equipe de lavoro lá da Prefeitura Municipal de Coronel Pilar. Anca lá para o Fabris da Barbearia. Graças para a companhia Fabris. Tu conforte. Antoninho Teló, bom giorno. Salute e pace, Antoninho Teló, a sua dona lá da linha Buro Feio Antagorda. E là per il tato d'anniversario, festa grande, e là della linea Bardasconta, E la tua sorella, la Edith, ti manda un struconforte.
Mandare anche un saluto grande là al Zanon là del mercato, Zanon là pal Sichera, la Selide, Selide. Mi ha fatto una colazione stamattina che è stato un spettacolo, cioè. Grazie là pal nostro amico Zanon, là pal Parona che è quella che comanda a casa, un saluto grande. Chi è ancora qua? Buongiorno Migolin. Mezzo senza energia, ma se vuoi ascoltare la radio, volevo dedicare la prossima musica per la gente qua di Santa Teresa, eh? Il Renato Acco, opa là, su conforto Renato, grazie per accompagnare Renato. Siamo senza luce, ma devo operare qua con il nostro equipamento qua. Grazie per accompagnare Renato, su conforto. Rubens Pedretti, vuoi che l'amo qua? Voglio convidarti per la festa della linea 28 Monsun, domenica, giorno di sdotto. Grande festa, eh? Opa, mandi che su conforto per Paolo Cavalli, che viene su anche lui a festa. Sta buono, Rubens, diamo la festa da solo domenica che viene. Grazie per accompagnare, su conforto, là per Rubens Pedretti. Renato Baldo là e anche Adriana là di San Caetano a Rodomeio, una bella musica italiana, buongiorno, su conforto. Anche chi è qua? Leontina e Colorindo Zanella. Poi Carmel, Gilmar, passo, Gilmar e tutta quanta famiglia, omenaggia la Paola, che ha fatto gli anni ieri. Parabéns là per la Paola. Su conforto anche là per Leontina, là per Colorindo. Niente buona di chi ascolta il programma, eh? Anche a mandare questo conforto là per Mario Santin de Bon Jesus Paraná. Io ascolto il programma, ciao, buongiorno, grazie per accompagnare, su conforto. La Padriano Bombassaro di Giacarezin, la Paleonir Rovadoschi di Bento, buongiorno Leonir, grazie per accompagnare il nostro confortissimo. Andiamo anche un saluto là per la Nildette Boeri e suo uomo André Boeri, grazie per accompagnare alle 10 e 38 minuti.

E manca adesso 5 minuti per le 11 avanti qua con il nostro programma qua per Radio Incantato 104.7 in nome di Daniel Veículos, Giordani e compagnia, ristorante, pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Oral Unique e anche Fontana Refrigerazione. Dite che mandiamo su conforto la parrocchia Agostini, là della Frutera 21 a Rocca Sales. Adesso, avanti il fine dell'anno, inaugura questa cosa, un supermercato, cioè. Mamma mia, è neanche un supermercato che mi si rivela un shopping. La Rocca Sales, Rocca Sales, la regione va ben servita adesso, perché questa cosa è un mercadone. Supermercato Agostini, quasi in pochi giorni inaugura il supermercato Agostini. Devo dire Capitanio della Marlene, Dio che ascolta il programma qua, carne bella che fa fumare sulla schiena, che se carne mi dico, perché mandiamo un conforto là per devo dire a Marlene, anche su là per quella di ristorante Lanceria Poletti, là davanti il frigorifico Buon Ritiro Rocca Sale, che fa le galline col pien, ma dai che saluto grande anche là per chi è la Pallagustino Bovie, la della arte, Don Martello, Bairro Planalto, buongiorno Agostini, su conforte. Andate anche un saluto grande al compadre Veio, buongiorno, Jaime De Vite, famoso compadre Veio, buongiorno De Vite, su conforte, grazie per compagnia. La pa Flavio Gelati, già un strucon a tutti quanti, dei mostacci, ah sì, su conforte. Grazie Flavio Gelati, la de al Pignerino, grazie per compagnia Flavio, più confortissimo, niente buono, eh. Evandro Teles, là di Vespasiano Corea, che qua, mostrare che qua, le vacche, Dio, tirasollate le vacche, mamma mia. Allora, per Evandro Teles, buongiorno, un saluto grande, buona domenica. Buongiorno Bigolini, Ivar Pesi, una bella musica per tutti quanti ascoltatori, ma Galfogo intaccato, è mio stupido che l'ho a mulino, caro da Dio. La bella musica per quanti ascoltatori e lui col fuoco sta sulla schiena, perché è un conforto, grazie per compagnia. E Rubens Pedretti che ha la festa Italia 28, la domenica che viene, festa grandissima, Parlando in festa, di queste feste qua intorno, aspetta che vediamo se cattiamo fuori qua per annunciare le feste che c'è qua nella nostra regione, fare un pochettino e cattiamo fuori, mi dico qua in mezzo a tante carte che c'è qua. Guarda qua, al giorno di sdotto, che è festa Talina San Raffaele Relvado, grande festa. E al giorno 11, che è in cui, è grande festa Talina Guabiroba. Opa, festa grande lassù. Al giorno di sdotto di ottobre, anche che è festa Talina San Marco, un saluto grande là per il nostro amico Wilson Vian e tutta quanta sua famiglia. Al giorno 7 di novembre, che è una cena col meglio del manato della regione, l'ante a Roy Augusta Alta, grazie per accompagnare qui ad Roy Augusta Alta, una festa, un cenar grandissimo l'ante a Roy Augusta Alta il giorno 7 di novembre. E il giorno 15 novembre, festa a Barra Zeferino. La festa sarebbe della comunità della linea Sant'Antoni, ma come che scende a stragare su tutto l'ante della linea Sant'Antoni, loro fa la festa l'ante a Barra di Zeferino per recadare soldi per la costruzione della comunità di Sant'Antoni. Il giorno 15 di novembre va essere che la festa là. Là a Barra di Zeferino e non a linea Sant'Antonio, perché là fa cazzo tutto. Me compadre Redovino Somensi, ciao, buongiorno. Un strucon forte partia a mare a tutta quanta famiglia, un saluto grande. Buona domenica, grazie per compagnia. Anche buongiorno chi che ascoltando a Rosi Guarnieri con la carne del fuoco. A Rosi e Guarnieri, dove che sarà la gente qua? Oh, il maestro Arosi, là di Antagorda, buongiorno, ciao, un strucon forte. Grazie per voi, mi stimo tutti per ascoltare come il professore, il maestro Arosi di Antagorda, Grazie per compagnia, un saluto grande. Quando radio, vieni qua quando che te vuoi. Professore, il maestro Arosi, là di Antagorda, gente buona, Oh, un uomo sapiente che l'uomo lì, Grazie, professore, un strucon forte per tutta quanta tua gente là. Anche Sidney dos Santos della linea Quinta Antagorda di ascoltare il programma, grazie Sidney dos Santos. Ademir Buffon, buongiorno. Buongiorno anche per chi? Oh, Avelino Radaeli con la musica Ninetta alla finestra, buongiorno. Antonio Rissi, Rio de Janeiro, buongiorno.
el prete Ezequiel Perin, de onde que ele é? Cruzeiro do Sul. Salute, pace. Grazie pa compagnia. Luiz Alvori Canepria, sua dona Solange, la Camila, que é a Sofiola, seu Zendo, o Talisson, o Pupim. Nicolas, bom giorno, grazie pa compagnia. Fidelis Baldissera, doutor Ricardo, de escoltar o programa. Salute, pace. Anca mandagem, seu conforto, lá pra minha amiga, la Mônega Zelina. La Mônega Zelina, quadro do Hospital Encantado, grazie pa compagnia. Lirio Riboldi, bairro Lago Azul, para la Diletta Poleto, que ha fatto 62 anni lá de, dove que é, de Itapuca. Lá para Diletta e Lelio Poleto, bom giorno, grazie lá para Lirio Riboldi. Anca Romildo Pilati, linha Caravaggio, Coronel Pilati, que escolta o programa, grazie para a companhia. E anca lá para Roque Zanella, de Coronel Pilar. Grazie, um trucão forte, um saluto grande qui lá de Coronel Pilar. Antonio Teló, Buro Feio Antagorda, bom giorno, grazie para a companhia. Um saluto grande, Buona domenica, perché parliamo te a radio. Na hora de questa, vien qua, professora Rosi, vien qua te a radio, na hora de questo del programma italiano. Nostro amico maestro Arosi, là di Antagorda, Valdemir Pilatti, là di Rocca di Coronel Pilar, grazie per la compagnia. E anche là per la Teresina Agostini Perigo, buongiorno alle 11:03, buongiorno.

0: Alle 11:22 minuti avanti con il nostro programma in nome del ristorante Pizzeria Pialtello. Andate tutti mangi bene, paghi il prezzo giusto, sempre mesi in forma di buffet. Rua Padre Anchieta, 400 di Incantato. La Paristita Zamboni, anche la Soffiola Rieli, dentista, un stuconforte, buongiorno, grazie per la compagnia. Anche chi è qua, Euclides Bassani de Musungo, me la regia la fiola Sueli Bordignon, parato Yannick Merkel, parabéns là per la Sueli, un stuconforte là per Euclides Bassani e tutta quanta sua famiglia. A Neusa Schumann manda la sonata per il Zé e per la Chica e anche per il fiol Luis Carlos Schumann. Buongiorno, gente buona, un saluto, grazie per la compagnia. Buongiorno, buona forna sonata, una bella musica per noi altri. Egidio e la Gelsira Villa, buongiorno Egidio, su compartia con la pa Gelsira, buona di menega, grazie per la compagnia. Un saluto grande. Che ancora chi è qua anche? Che c'è qua un audio di chi? Il Mario Santin? Che c'è un audio che permette di parlare di Mario Santin o no? Non sto conforto per la famiglia Galli, là di Vespasiano Correa, là del mercato Galli, e là per l'Analice, là per il Vittor, là per Valdesir, e anche là per l'Everton Galli, Vai Igor.
1: Bom dia, meus amigos da Rádio Encantada, aqui é Mário Santin de Baracão, Paraná. Gostaria de uma música bem boa ali, por ser meus parentes encantados, Serafina, Bardo Zeferino e Anta Gorda também. Beleza? Abraço, até.
0: Tá aí, bom, pra vocês
1: da rádio, né? Principalmente pra vocês aí da rádio. Tem mais que todo domingo eu escuto o programa de vocês online. Beleza? Abraço, até.
0: Le Mario Santin, que l'amo lì. Um strucão forte, Mario. Grazie pra companhia lá del Paraná que escuta o programa.
2: Bom dia, Brigolin. Domenica che viene andiamo su il 28, che è l'almoso, la idea che quel dei mandolini sarà che se cosa la mia, parnuanti qualche cosa. Là.
0: Da buono, allora, se Rubens Pedretti paga al mangiare, andiamo su nuanti i miei team, va bene Luis? Luis, vada Rubens, Luis Cavalli, andiamo su mie lui, bisogna che te paghi il nostro mangiare, perché se no andiamo mia. Là da linea 28 che sei a festa domenica che è. Viene Rubens Pedretti paga la festa per noi, la birra paghiamo noi, ma la fiscia del disnar è per conto di Rubens Pedretti, lui ha i soldoni, mettesti via, perché metti via tanti soldi? Un saluto grande là per Rubens Pedretti, là per nostro amico Luis Cavalli, anche grazie per la compagnia. Guarda qua, chi è? Vanei Marcon, lei a casa, io che fa sorrasco, carne, compa la vacca, vuoi dire, perché mezza vacca mette il fuoco, beh, questa ora qua. Piene di spade di carne, mamma mia. Un saluto Vanei, partipa, Dionetti e tutta quanta tua gente là. Anche la Peugenio Senter di Antagorda, buongiorno. Darcia Genil de Brandon, de Linha Chiquinha, di chi ascolta il programma. Enio Resin, buongiorno. Neuri Pasquetti, salute e pace. E anche la Paidinei Selli là di San Valentino do Sul, buongiorno. Bino Fontana, ciao, buongiorno Bino. Anche la pa Maria, quella che comanda a casa, un strucon fortissimo, eh? Chi è ancora qua? Anche la pa Lisiano, Luciano Contini, eh? Leandro Consoli de Bento, buongiorno, grazie per accompagnare anche la pa Antonino Bagnara, su di Vespasiano Correa, parlando di Bagnara, la pa Leosir Bagnara, la pa Danilo Vianini, la famiglia Benini di Coronel Pilar, grazie per accompagnare, salute e pace, mandiamo un strucon anche la pa Leonardo Scarabonati là di Arroyo Augusto, che dice che organizza un seminario speciale là il mese che viene, grazie per la compagnia là per il nostro amico Leonardo Scarabonati. Wilson Zilio de Musum, buongiorno, grazie per la compagnia. Anche là per Sabino da Churrascaria Cristo, grazie per la compagnia. Leandro Radaeli, famoso carapiccio, buongiorno. Carlos Bertamoni de Bento, salute e pace. Anche là per Nedio Leda Ferrari di linea quarta Antagorda. A DRL 11:26 minuti, buongiorno.

0: adesso che manca 23 minuti per le 11, no, per mesdì, bel che è, opa, la par mesdì, cioè, e con il tocca finire il programma più un'ora pochettino, perché gli uomini della politica, te vedi, bisogna rispettare che la gente lì, bisogna aspettare un pochettino fuori quella idea politica, allora, ma andiamo avanti col programma intanto, guarda qua, la par chi è? La par... la Analia Versetti, buongiorno Analia, buongiorno su Conforti, anche là per la Carla Girardi, là per Leotero Loreson, la Ana, grazie per accompagnare, un saluto grande su Conforti, Marcello Benicala da lì a Sant'Antonio de Castro, Neuro de Cesare, buongiorno, grazie per accompagnare, anche là per Danilo e la Rosa Formentini di Cornel Pilar, parlando di Formentini, là per Zecca Formentini, buongiorno, grazie su Conforti. La Roseli Radaeli Vittorino, Dio che ascolta il programma, grazie per compagnia, E la Eselindo Copicio, buongiorno Eselindo, è un conforto partire tua gente là. E la per l'Almir che è l'anniversariante, Grazie per compagnia. Pagliani Almir Copicio, magliani vi dà per Sorasco, ma sta buon? Sta buon, perché è molto farchiero ormai. La sua festa è ben che passata. La per chi è ancora qua? Giorgio Faion di Due Lasiadi, buongiorno Giorgio, un conforti anche la Angelo e Anna Forti di Putinga, quella della famiglia Bertè del 5 da Boavista, Carlos Barbosa, buongiorno, grazie per accompagnare un conforti. Come dai anche un saluto là per chi è? La per Irene Bagatini, la per Giovanni Landrea della Mondial Tintas, Vino Ungarato di Relvado, buongiorno, grazie, un conforti anche la per Geninho Fontana, io che ascolta il programma, Sempre in nome dei nostri patrocinatori qua, Oral Unichi. Oral Unichi le implanti dentari, senza sentir mal neanche un. Clinica Premium, con alta tecnologia e tomografia computerizzata, sempre attendimento del stesso posto, quanto è a rua Duque di Caxias, centro di Incantado. Agenda là na avaliação con il dottor Riccardo Rutzen. Telefone che là, 997-99-9400. Implanti dentari, è tanto importante che mi cerco, Un saluto grande là per Riccardo Ruzzi, entro quanta gente che lavora là. Chi è ancora qua? Anche Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale. Attenzione agricoltori, valti che sia a casa, c'è là di Machado Agropecuario, Machado Centro Commerciale, che è tutta la linea di difensivi agricoli e fertilizzanti, di prima liga, di prima riga. Semente selezionate, che è tutta la linea di case, decorazione, floricoltura e giardinaggio, da giardinaggio, teccati anche geratori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motoserre, tutta la linea idraulica, teccati a linea PET, medicamenti di maniera per le bestiolette, tutta la linea PET e nutrizione animale, le là con Machado Agropecuaria. Mandare un saluto là per amico Armando Fontana, lui che è suo padre del Chris e del Diego, là della Fontana Refrigerações, dove fa l'impresa e manutenzione di aircondizionato e installazione anche di aircondizionato. Concerto e venda, assistenza tecnica di geladeras e freezer. Allora telefonica là per il Chris o là per il Diego. Là per il telefono è 9 95 24 00 57, o se no anche 9 96 39 77 45, Fontana Refrigerações. E se occorre tu cara l'auto, c'è là da Daniel Veicoli, che è una linea di auto con buona procedenza sicura, ci ha parlato anche la tua auto vecchia del negozio e ristante che puoi finanziare là direttamente con Daniel Veicoli. Telefoni là per il numero 9 80 25 24 57, parla là con Ademar, là con Daniel o là con Sandra, o se no avalante della banda lombarda elettronica Incantato, che è la Daniel Veicoli. Che è ancora qua anche? Guarda qua Giordani e compagnia, per quel che ti dico, che c'è 100 anni di credibilità e di buon attendimento. Tutta linea di prodotti per la piscina, tanto parente dell'acqua come per fuori, attorno alla piscina, careghe, banche, ombreloni, tutto questo quello per la piscina teccati in Giordani e compagnia. Tutta la linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tutta la linea di tubo galvanizzato, generatori di energia, tutta la linea dei prodotti Wonder, tinta coralli, prodotti Mor e tutta la linea di ferramenta elettrica o a batteria, inglese, pagamenti senza giuro, la linea elettrica Stanley, orco masterlale così, Giordani e compagnia, per quel che si dice, 100 anni di credibilità e buon attendimento, sicuro. La pa' mio amico Renato Bonato, dico, fa il programma davanti a radio, come che è, Radio Fatima di Canoas. Oh, buongiorno, la pa' nostro amico Renato Bonato, grazie per accompagnare il nostro conforto, grazie, un saluto grande. Anche che abbiamo qua ancora che. Buongiorno mio amico Bigolin, tutto certo, sicuro, su conforto pa' me grande amore, nene, nene, oh nene, buongiorno, anche pa' me amiche, pa' me mamma Gemma e anche pa' Benjamin, là pa' me fratei, Renato, Leandro, Leonardo e Daniele, anche pa' la mia sogra Irassema e a Don, me sogri, allora è, la Irassema e a Don Ferla, di ascoltare il programma, grazie pa' compagnia. Da Ivanette Formentini. Ma è un ritratto di che è qua? Di far grosso, orco, mastelcio, che bellezza. Grazie per compagnia là per Ivanette Formentini, tutta quanta la sua gente, anche là per il famoso Nene.
1: Sicuro. Ma dai che un saluto là per Eugenio Senter di Antagorda. E chi è ancora qua? Là per Lirio Kapler, là del Bairro Battingon, Rocca Sales, grazie per compagnia. La pa la famiglia Agostini di Campigno, la pa il Dolfo, ciò il Dolfo e la Pina, buongiorno Dolfo e la Pina Flecchi là di Campigno, Sroca Salli che ascolta il programma, eh? E anche la pa Elena e il Dorentino Mirandoli là della linea Allegri Musun, grazie per compagnia. La pa il Carlos Alberto Busa là di Machado Agropecuaria, salute e pace, grazie, un saluto grande. E che mandiamo anche su con la pa Valdemir Ciconetto di Antonio Prado, ciao, buongiorno, salute, pace, grazie per compagnia. Ma dai anche un saluto grande a chi là del bar del Laurizio, là di Nuova Brescia, che io che ascolta il programma, ciao, grazie per compagnia, un suo conforto. E anche là per il Joelso di Aloja, là di Musum. E ma dai un suo conforto per finire la fuori là per Miguel Paloschi. E anche là per Mario Santin di Baracom Paraná. Oh, tu visto? José Ademir Severo de Vespasiano Correa, grazie per compagnia. Ringraziando qua i nostri ascoltatori, i nostri patrocinatori, grazie per compagnia a tutti quanti. E là per mio amico, aspetta che guardiamo qua, là per il nostro amico là de là Paesalino dalla Vecchia, eh? E là la Sema, e là anche là per la Daniela, là del Mercato da Prassa, grazie per compagnia. Ah, là del Mercato da Prassa, cacci sempre che il pan appena fatto, che le patate dolci cucinate nel forno, che c'è tutta la linea dei prodotti de come è che si dice? Salata, radici, cicoria, tutta la linea di frutti orti, tutto senza adubo chimico, solo con adubo organo il fa che l'omoli. Un saluto grande là per il nostro amico Isalino dalla Vecchia. Grazie Igor Lopez e tutti quanti i nostri ascoltatori. Ritorneremo domenica che viene col programma La Voce d'Italia. Buongiorno.